0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 3:31.

l'asfalto qui scotta, la città è in avaria. Ero davvero vicino alla follia, all'inferno, fermo di polizia. Cancellarmi come un'amnesia, credevo di essere una stella, ero solo in mezzo alla polvere della sua scia. Là fuori una guerra, ho scaricato le armi, quindi vieni a salvarmi o no?

0: Radio Orologio.
1: Sono le 5 e 30 minuti.

0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 7 giugno, Ariete, obiettivi e aspirazioni riposano ben allineati nel cassetto. In attesa del momento giusto per realizzarli, fantastichiamo e riposiamo sugli allori. Toro, forse per le finanze non sarà una fase esaltante, ma la ricchezza che abbiamo nel cuore, anche per dei pragmatici come voi, vale molto di più. Gemelli, luna fastidiosa, quella che oggi fa capolino nel cielo dei pesci, foriera di lavoro straordinario, la consolazione che almeno sarà ben retribuito. Cancro, una bellissima giornata per noi, attività scorrevoli, amore felice, nuove amicizie, sogni a cui credere senza riserve. Tutto va magicamente. Leone, domenica anonima, solo un po' appannata da malumori e dubbi sulla lealtà di un socio o sulla sincerità di una persona che stiamo corteggiando. Vergine, se per qualche ragione ci sentiamo nervosi, incanaliamo l'eccesso di energia nella creatività. Fa bene a noi stessi e aiuta anche gli altri. Bilancia, ore piene di impegni, ma piuttosto serene, se non fosse per un tarlo che ci frulla in testa. Abbiamo frainteso o un collega ci ha fatto l'occhiolino? Scorpione, luna d'acqua che ci coccola teneramente. L'importante è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Sagittario, clima nuvoloso con la luna in quadrato dai pesci. La calma non ci sostiene e in un contenzioso familiare, stranamente, passiamo subito al contrattacco. Capricorno, ambiente e amici disponibili a coccolarci, a raccogliere le nostre confidenze e con l'occasione darci qualche dritta sulle questioni di cuore. Acquario, traguardi impegnativi, il problema è l'incostanza. In certi momenti andiamo spediti come treni, in altri ci perdiamo facilmente in un bicchiere d'acqua. Pesci, la luna nel nostro segno abbraccia Mercurio in Cancro. Il perno ruota attorno al pensiero dell'amore, anche se la famiglia non condivide. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: .0 FM.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Fino a domani prevarranno sulla regione correnti occidentali in prevalenza secche che garantiranno stabilità. Questa è la previsione per oggi. Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio poco nuvoloso su pianura e costa, variabile per cumuli sulla zona montana dove saranno possibili delle locali piogge o dei rovesci, specie tra Alpi e Prealpi Carniche nelle zone verso il Cadore. Venti di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 14 e 17 gradi, sulla costa andranno da 16 a 19. Temperature massime tra 28 e 30 gradi in pianura, tra 24 e 27 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 17 gradi, di 10 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 19 gradi di minima, 24 di massima. Lignano 17 e 23, Udine 15 e 23. A Gorizia e Cividale la temperatura minima è stata di 15 gradi, di 21 la massima. A Gemona 14 e 23, a Tarvisio 9 e 14, a Forni di Sopra 10 e 18. 4 gradi la temperatura minima fatta registrare sullo Zoncolan, qui la massima è stata di 9, a Sappada 7,13, a Cortina 7,14. E vediamo ora la previsione per domani. Al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulla regione con possibili locali piogge o qualche rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, specie nelle zone vicine al Cadore. Venti di brezza. Temperature massime sopra la media del periodo. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

0: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkaspa.com. Numero verde emergenze
1: 800 90 39 39.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: per il vostro giardino. Forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati. Quadroni, ghiaino lavato, graniglia lubrigata e bocciardata, Porfidi. All'Edil Porfidi Trentina. A Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: Voglia di un gelato spaziale?
2: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
1: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
2: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
3: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
6: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.

0: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 7 giugno, Ariete, obiettivi e aspirazioni riposano ben allineati nel cassetto. In attesa del momento giusto per realizzarli, fantastichiamo e riposiamo sugli allori. Toro, forse per le finanze non sarà una fase esaltante, ma la ricchezza che abbiamo nel cuore, anche per dei pragmatici come voi, vale molto di più. Gemelli, luna fastidiosa, quella che oggi fa capolino nel cielo dei pesci, foriera di lavoro straordinario, la consolazione che almeno sarà ben retribuito. Cancro, una bellissima giornata per noi, attività scorrevoli, amore felice, nuove amicizie, sogni a cui credere senza riserve. Tutto va magicamente. Leone, domenica anonima, solo un po' appannata da malumori e dubbi sulla lealtà di un socio o sulla sincerità di una persona che stiamo corteggiando. Vergine, se per qualche ragione ci sentiamo nervosi, incanaliamo l'eccesso di energia nella creatività, fa bene a noi stessi e aiuta anche gli altri. Bilancia, ore piene di impegni, ma piuttosto serene, se non fosse per un tardo che ci frulla in testa. Abbiamo frainteso o un collega ci ha fatto l'occhiolino? Scorpione, luna d'acqua che ci coccola teneramente. L'importante è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Sagittario, clima nuvoloso con la luna inquadrato dai pesci, la calma non ci sostiene e in un contenzioso familiare, stranamente, passiamo subito al contrattacco. Capricorno, ambiente e amici disponibili a coccolarci, a raccogliere le nostre confidenze e con l'occasione darci qualche dritta sulle questioni di cuore. Acquario, traguardi impegnativi, il problema è l'incostanza. In certi momenti andiamo spediti come treni, in altri ci perdiamo facilmente in un bicchiere d'acqua. Pesci, la luna nel nostro segno abbraccia Mercurio in Cancro. Il perno ruota attorno al pensiero dell'amore, anche se la famiglia non condivide. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
1: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
5: 800 90 39 39.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
5: 800 90 39 39.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:34.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Sì, chi è?
2: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
3: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
4: Vsak dan nekdo dvigne rolete, spreme stranko, ustvarja priložnosti. Nekdo, ki vlaga, uvaja novosti, ustraja in ki prispeva k rasti našega okolja. Od nekdaj smo ob njihovi strani. Poslušamo, zastopamo, podpiramo. Od nekdaj smo glas tistih, ki ustvarjajo vrednost in od danes se imenujemo tako, kot bi nas imenoval ti. Smo Konf Komerčo, za prijatelje Konf.com. Obišči našo spletno stran konfkomerčo3este.it in nas obišči na ulici Via Mazini 22.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Russia-Ucraina. La guerra continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra vertice tra Zelensky e i principali leader europei mentre si defilano gli Stati Uniti. Laura Supino.
3: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA.
2: I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto 2 droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine i morti negli ultimi giorni, compresi i 2 militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros senza Sinner e Alcaraz. Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita: alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
5: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
4: Dalle 15 sul Philippe Chatrier Cobolli parte sfavorito ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate anche sfruttate quando si presentano, e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante.
2: Per questa edizione è tutto, più tardi.
6: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
7: 800 90 39 39.
8: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto!
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali? Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
10: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.

0: siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia. La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Vediamo subito adesso la costa slovena, che parliamo di Isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Con la giornata di oggi andremo a vedere un po' quello che succede. Allora andiamo a curiosare, a vedere un po' quello che potrebbe essere in questa giornata. Poco nuvoloso, vento da ovest nord-ovest, intensità 8 fino a 14 km all'ora, temperature tra i 17 e i 26 gradi. Domani invece cielo poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati, soffriranno da est con intensità tra i 10 e i 14 km all'ora, temperature tra i 19 e i 27. Andiamo a vedere invece i costa dell'Istria croata. Andiamo a vedere un po' la situazione di oggi. Poco nuvoloso, velato, vento da ovest nord ovest, intensità tra i 9 e i 13 km all'ora con temperature 17 e 25. Domani invece poco nuvoloso, velato, vento da est nord est, intensità 8 km fino a 13 km all'ora con temperatura dai 19 ai 27.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
2: sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.

0: Invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
2: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 7 giugno, Ariete, obiettivi e aspirazioni riposano ben allineati nel cassetto. In attesa del momento giusto per realizzarli, fantastichiamo e riposiamo sugli allori. Toro, forse per le finanze non sarà una fase esaltante, ma la ricchezza che abbiamo nel cuore, anche per dei pragmatici come voi, vale molto di più. Gemelli, luna fastidiosa, quella che oggi fa capolino nel cielo dei pesci, foriera di lavoro straordinario, la consolazione che almeno sarà ben retribuito. Cancro, una bellissima giornata per noi, attività scorrevoli, amore felice, nuove amicizie, sogni a cui credere senza riserve. Tutto va magicamente. Leone, domenica anonima, solo un po' appannata da malumori e dubbi sulla lealtà di un socio o sulla sincerità di una persona che stiamo corteggiando. Vergine, se per qualche ragione ci sentiamo nervosi, incanaliamo l'eccesso di energia nella creatività. Fa bene a noi stessi e aiuta anche gli altri. Bilancia, ore piene di impegni, ma piuttosto serene, se non fosse per un tardo che ci frulla in testa. Abbiamo frainteso o un collega ci ha fatto l'occhiolino? Scorpione, luna d'acqua che ci coccola teneramente. L'importante è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Sagittario, clima nuvoloso con la luna inquadrato dai pesci. La calma non ci sostiene e in un contenzioso familiare, stranamente, passiamo subito al contrattacco. Capricorno, ambiente e amici disponibili a coccolarci, a raccogliere le nostre confidenze e con l'occasione darci qualche dritta sulle questioni di cuore. Acquario, traguardi impegnativi, il problema è l'incostanza. In certi momenti andiamo spediti come treni, in altri ci perdiamo facilmente in un bicchiere d'acqua. Pesci, la luna nel nostro segno abbraccia Mercurio in Cancro. Il perno ruota attorno al pensiero dell'amore, anche se la famiglia non condivide. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Un buongiorno e una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Fino a domani prevarranno sulla regione correnti occidentali in prevalenza secche che garantiranno stabilità. Questa è la previsione per oggi. Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio poco nuvoloso su pianura e costa, variabile per cumuli sulla zona montana dove saranno possibili delle locali piogge o dei rovesci, specie tra Alpi e Prealpi Carniche nelle zone verso il Cadore. Venti di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 14 e 17 gradi, sulla costa andranno da 16 a 19. Temperature massime tra 28 e 30 gradi in pianura, tra 24 e 27 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 17 gradi, di 10 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 19 gradi di minima, 24 di massima. Lignano 17 e 23, Udine 15 e 23. A Gorizia e Cividale la temperatura minima è stata di 15 gradi, di 21 la massima. A Gemona 14 e 23, a Tarvisio 9 e 14, a Forni di Sopra 10 e 18. 4 gradi la temperatura minima fatta registrare sullo Zoncolan, qui la massima è stata di 9, a Sappada 7,13, a Cortina 7,14. E vediamo ora la previsione per domani. Al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulla regione con possibili locali piogge o qualche rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, specie nelle zone vicine al Cadore. Venti di brezza. Temperature massime sopra la media del periodo. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: C'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
1: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
2: 800 90 39 39.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale. La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.

0: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkaspa.com. Numero verde emergenze
1: 800 90 39 39.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. A Parigi si fa la storia. Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affrontano nella finale del Roland Garros. La Coppa dei Moschettieri sarebbe il primo titolo slam per entrambi i tennisti, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che oggi conta relativamente.
1: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del Grande Slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
0: L'azzurro arriva alla sfida dalla semifinale vinta con Arnaldi senza essere però sceso in campo. Il tedesco dal 3-1 contro la sorpresa Mensik. Ascoltiamo ancora Cobolli.
1: Io ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
0: Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Cobolli a Monaco di Baviera, poi Zverev a Madrid. Appuntamento sul Philippe Chatrier dalle 15. Voltiamo pagina, calcio. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo contro la Grecia nell'ultimo test amichevole. Con la sfida alla selezione ellenica si chiude anche il raduno della nazionale più giovane di sempre. Parola al CT.
2: La cosa bella è aver visto dei ragazzi felici perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e l'hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
0: Calcio d'inizio ore 21. Due ore prima l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Motori Formula 1, attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, così a Sky.
3: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Non ho fatto errori, non ho fatto scivolare troppo la macchina. Devo dire che sia stato anche un giro pulito. Mi sono preso i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
0: L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc a muro nell'ultimo giro della Q3.
4: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
0: Solo sesto invece Russell, secondo nel mondiale dietro Antonelli. La gara al via alle 15. MotoGP Gran Premio d'Ungheria si riparte dalla sprint vinta ieri da Marc Marquez. Oltre al pilota Ducati, prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer. In seconda fila tre italiani, di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del mondiale con Aprilia. Siamo al basket, playoff scudetto. Venezia batte 90-83 la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dal prossimo 11 giugno al Forum i lagunari si giocheranno il titolo 7 anni dopo l'ultima volta. In chiusura il volley, dopo i successi contro Bulgaria e Olanda, la nazionale femminile di Julio Velasco batte anche la Turchia del CT Santarelli per 3-1. Stasera la quarta gara della Nations League, azzurre in campo contro il Brasile.
5: Noi la dobbiamo vivere così, come una grande opportunità di crescere, e se abbiamo l'opportunità dobbiamo vincere, e se no dobbiamo imparare, perché avremo davanti una squadra tra le migliori al mondo.
0: Fischio d'inizio, ore 19:30, è tutto dallo sport.
6: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
7: Sognate una fuga nella natura?
8: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
7: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
8: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
9: I feel Slovenia.
8: cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it. Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
9: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
8: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
9: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
8: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.

0: Giulia.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla The Banfield. Codice fiscale su thebanfield.it.
3: Sì? Chi è?
4: I tuoi nuovi vicini di cassa! Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: fino a domani prevarranno sulla regione correnti occidentali in prevalenza secche che garantiranno stabilità. Questa la previsione per oggi. Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio poco nuvoloso su pianura e costa, variabile per cumuli sulla zona montana dove saranno possibili delle locali piogge o dei rovesci, specie tra Alpi e Prealpi Carniche nelle zone verso il Cadore. Venti di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 14 e 17 gradi, sulla costa andranno da 16 a 19. Temperature massime tra 28 e 30 gradi in pianura, tra 24 e 27 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 17 gradi, di 10 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 19 gradi di minima, 24 di massima. Legnano 17 e 23, Udine 15 e 23. A Gorizia e Cividale la temperatura minima è stata di 15 gradi, di 21 la massima. A Gemona 14 e 23, a Tarvisio 9 e 14, a Forni di Sopra 10 e 18. 4 gradi la temperatura minima fatta registrare sullo Zoncolan, qui la massima è stata di 9, a Sappada 7,13, a Cortina 7,14. E vediamo ora la previsione per domani. Al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulla regione con possibili locali piogge o qualche rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, specie nelle zone vicine al Cadore. Venti di brezza. Temperature massime sopra la media del periodo. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
1: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Cittafiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
1: 800 90 39 39.
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
5: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Cheng이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:02.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e Merz, riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

Già lo so, non mi addormenterò mai. Già lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna. No, però adesso sono solo dentro questa storia.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
2: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
3: Sì? Chi è?
4: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
5: CAFC informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze
6: 800 90 39 39.
7: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.

0: Venezia Giulia.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre, quando sono io a cercarti

0: adesso?
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. In stato di massima allerta alle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev, principalmente a San Pietroburgo. Zelensky denuncia un'escalation da parte di Mosca e si accinge a incontrare oggi a Londra i principali leader europei. Laura Supino.
3: Almeno 9 le vittime degli attacchi russi di queste ore all'Ucraina, in particolare, denuncia Zelensky. Un missile Shahed ha colpito nuovamente il territorio della centrale nucleare di Chernobyl, provocando l'incendio di un deposito di combustibile esausto. Al momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. Tuttavia la tensione è massima. La scorsa notte i russi avrebbero colpito altre infrastrutture civili in 13 regioni. Solo nel corso dell'ultima settimana, ha spiegato ancora Zelensky, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.200 droni e circa 1.800 bombe guidate. Ieri la reazione delle forze di Kiev, un centinaio di droni lanciati su San Pietroburgo proprio mentre era in corso il forum economico voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Zelensky intanto oggi sarà a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz.
2: Oltre 1 milione di italiani chiamati alle urne, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti sono alle prese con i ballottaggi per scegliere il sindaco. Urne aperte fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, quasi tutti sotto i 15.000 abitanti. Un viaggio lento e sostenibile attraverso le meraviglie delle Alpi tra Italia e Svizzera, ovviamente su rotaia. Grazie al trenino verde delle Alpi e a un biglietto che permette di scendere e risalire dopo ogni tappa. Ci spiega tutto Alice Della Bruna di BLS.
4: Il trenino verde delle Alpi è questo treno che parte da Domodossola, la famosa D di Domodossola, e in 2 ore e 20 arriva fino a Berna. E abbiamo questa bellissima offerta che è la carta giornaliera che si può acquistare e poi si può viaggiare liberamente su questo treno facendo vari stop lungo la tratta e risalendo. E in più, cosa molto bella, grazie a questo ticket ci si può fermare a Thun e salire sui battelli.
5: Si può salire e scendere dallo stesso treno con lo stesso biglietto? Come funziona?
4: Sì, esatto, io lo chiamo un treno esperienziale. Con questo ticket possiamo appunto fermarci, scoprire un luogo, ad esempio come Kandersteg, che è diciamo il tipico villaggio svizzero con i chalet e le mucche, per fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura. Ci sono anche dei bellissimi laghetti alpini, oppure si può procedere in altre tappe come Spiez e Thun, che sono delle bellissime cittadine che combinano sia la natura, perché sono su questo lago di un blu turchese, ma anche con una storia medievale, dei bellissimi castelli.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giovì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 5 luglio 2026 all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica! Viva l'estate!
0: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto!
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Vediamo subito adesso la costa slovena, che parliamo di Isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Con la giornata di oggi andremo a vedere un po' quello che succede. Allora andiamo a curiosare, a vedere un po' quello che potrebbe essere in questa giornata. Poco nuvoloso, vento da ovest nord ovest, intensità 8 fino a 14 km all'ora, temperature tra i 17 e i 26 gradi. Domani invece cielo poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da est con intensità tra i 10 e i 14 km all'ora, temperature tra i 19 e i 27. Andiamo a vedere invece i costa dell'Istria croata. Andiamo a vedere un po' la situazione di oggi. Poco nuvoloso, velato, vento da ovest nord ovest, intensità tra i 9 e i 13 km all'ora con temperature 17 e 25. Domani invece poco nuvoloso, velato, vento da est nord est, intensità 8 km fino a 13 km all'ora con temperatura dai 19 ai 27.
1: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
0: sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.

0: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it.
2: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 39 39.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute, concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix e dalle 21 la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
4: Voglia di un gelato spaziale?
5: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
4: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
5: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
6: mon amour, por favor, sempre. Boom, boom.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
5: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
6: 800 90 39 39.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giovi Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.

0: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkaspa.com. Numero verde emergenze
1: 800 90 39 39.
2: Sì? Chi è?
3: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
5: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
4: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
5: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
4: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.

0: Giulia.
1: Radio Punto Zero, Gian Pietro Cappellazzi, il CAP, ci troviamo a Turrida, Sedeliano di Turrida, per la quinta edizione della Festa della Zavorrina. Qui con me c'è Martino Montanaro, l'organizzatore segretario del motoclub Freerider Spirits. Buongiorno Martino.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, un piacere ritrovarci anche quest'anno.
1: Eh sì, un piacere, c'è anche il presidente Domenico Fasano.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, ed è veramente un piacere potervi rivedere anche quest'anno in questa splendida cornice.
1: E allora, giornata intanto baciata dal sole e dal cielo azzurro, cosa migliore non poteva esserci. So che c'è già stato il MotoGiro, insomma, giornata intensa, ma che ci regalerà tante altre cose, insomma, questa giornata.
2: Senz'altro, beh, allora, quello che fa da cornice a tutta la giornata, oltre che il concorso della Zavorrina, che è proprio il tema principale, quest'anno è un occhio di riguardo allo sport e all'inclusività, quindi la tematica della disabilità nello sport. Abbiamo appena sentito in sottofondo, c'è un'intervista a un campione, uno degli ospiti della giornata, che è un campione disabile, rimasto disabile dopo un incidente e che tuttora fa freestyle di motocross. Quindi quest'anno un occhio di riguardo viene dato a questa tematica nella splendida cornice di Turrida e questa splendida giornata di sole che ci ha, devo dire, ci ha aiutato ad avere un pubblico come da aspettative che avevamo.
1: Sì, molta la partecipazione, appunto molte le persone presenti, e questa è proprio una festa, insomma, chi vuole venire a trovarci trova chioschi, c'è un po' di tutto, insomma.
2: Assolutamente sì, c'è, vabbè, abbiamo per esempio la scherma storica degli Scherani, abbiamo una rievocazione, un gruppo di rievocazione medievale vichinga, quindi non è solo tematica a due ruote, ci sono tanti chioschi, tanti espositori, anche appunto qualcosa che vada un po' al di fuori, quindi all'insegna, alla parola d'ordine, oggi è divertimento. Coinvolgeremo adesso, da qui in poi, dopo le premiazioni di motoclub, il pubblico in giochi bikers, in modo da farli divertire, intrattenerli e far sì che questa giornata possa andare avanti fino alle 8 per quanto riguarda noi motoclub, e poi la festa continua con la serata della Proloco di Turia con la Sagre Raikais.
1: Però io voglio fermarmi su questa parola Zavorrina, magari molti coloro che ci stanno ascoltando la Zavorrina si chiedono cos'è la Zavorrina.
3: Allora, la Zavorrina sarebbe il passeggero che ogni motociclista porta, che sembra una cosa marginale, ma invece la Zavorrina ha un ruolo fondamentale tante volte, perché deve essere in simbiosi con il pilota, chiamiamolo così, davanti, comunque con il conduttore, e deve essere un tutt'uno nell'affrontare le curve, nell'anticipare o nel seguire proprio le traiettorie del motociclista in modo da portare al massimo il divertimento del giro in questo caso. Infatti anche noi oggi abbiamo fatto un giro andando appunto, perché uno dei nostri scopi è anche quello di far conoscere le bellezze del nostro territorio, quindi siamo andati verso la pedemontana, verso Maniago, e abbiamo in qualche maniera siamo passati in mezzo ai vigneti, abbiamo cercato di fare qualche curva anche per far godere alle persone che appunto erano con noi al giro, far godere questa intanto bellissima giornata appunto e far godere i panorami. E quindi appunto questo abbiamo tentato di fare, speriamo di esserci riusciti.
1: Quindi non è facile essere, diciamo, colui che guida la moto, ma non è nemmeno facile all'inizio essere Zavorrina, si deve creare proprio...
3: Assolutamente no, deve esserci un certo feeling, anzi solo col più andare si creano queste cose, e quando si crea questo feeling è veramente un piacere avere una persona che durante le curve, durante i tragitti segue e rende ancora più piacevole questo giro.
1: E allora, si parlava di Zavorrine, Martino, no? Io so che ci sono anche dei gruppi su Facebook dove c'è la Zavorrina che cerca o viceversa, è vero?
2: È verissimo, Zavorrina cerca biker, biker cerca Zavorrine, se sono fiori fioriranno, una cosa del genere. E noi abbiamo cercato di pubblicizzare in tutti questi gruppi questo evento. Poi c'è tanta gente che si lamenta e fa fatica a trovare Zavorrina, ma allora dico io, venite alla festa della Zavorrina, perché la trovate sul posto la Zavorrina. È una festa che è fatta apposta proprio per far sì, secondo quello che era il pensiero del nostro fondatore, di fare in modo di unire proprio i biker e Zavorrina e far sì che appunto questa cosa possa procedere, possa andare avanti.
1: E allora quindi fino alle ore 19 ce li possiamo invitare qui a Turrida di Sedegliano, e magari l'occasione giusta per trovare la zavorrina.
2: Sicuramente, anzi invitiamo anche a venire un po' prima, perché alle 20 finirà l'evento FMI, troveranno sicuramente musica live con un trio fantastico che sono gli Alter Ego, che fanno rockabilly. Quindi se cercate di venire un po' prima, magari verso le 5, troverete la premiazione delle zavorrine, e quindi magari è l'occasione per vederle sfilare tutte quante sul palco tutte insieme.
1: E allora Federico, Domenico, li invitiamo tutti qui, ok? Li aspettiamo. Radio.0, il cappe.

0: Radio Punto Zero, qui con me c'è il presidente del motoclub Freerider Spirits. Ma quale motivo porta qualcuno ad iscriversi a un motoclub? Lo chiedo proprio perché sono nuovo motociclista da qualche mese ed è una domanda che mi chiedo.
1: Allora, beh, la domanda naturalmente viene spontanea. Il tutto è nato da un gruppo di amici con la passione per la moto. Abbiamo cominciato a trovarci e poi c'è balzata questa malsana idea di fare il motoclub, quindi abbiamo costituito un'associazione sportiva dilettantistica. Nel 2020 ci siamo affiliati all'FMI, quindi alla Federazione Motociclistica Italiana, iscritta al CONI, anche per poter avere delle tutele, nel senso, chi si iscrive da noi, uno dei vantaggi che ha il soccorso stradale gratuito, compreso nella tessera, ha degli sconti nelle varie manifestazioni. Faccio una su tante, quella più conosciuta che è l'EICMA di Milano, si ha una corsia preferenziale per entrare, si possono accedere a sconti sulle assicurazioni, o noi per esempio abbiamo fatto delle convenzioni anche con dei meccanici gommisti e tutto quello che gira intorno al mondo della moto, quindi anche abbigliamento, accessori e quant'altro. Quindi da questo, diciamo, da un semplice motoclub che abbiamo cercato di allargarci un po' e di prendere un po' tutto quello che è il mondo del motociclismo, appunto, e quindi adesso siamo qua.
0: Quindi c'è un vantaggio, diciamo, economico, ma non solo, c'è anche magari un vantaggio dove si conoscono altre persone, si fanno dei giri assieme, si va via con motociclisti più esperti.
1: Assolutamente sì, una delle nostre prerogative è anche quella di fare dei corsi, dei motogiri scuola, per insegnare i rudimenti, quei piccoli consigli che servono ad andare tutti, oltre ad andare più in sicurezza, a divertirsi anche di più in strada, guidando sicuri sia per se stessi e per gli altri, anche perché purtroppo abbiamo due ruote, non quattro, quindi i rischi sono leggermente superiori, diciamo, però per fortuna ci viene in aiuto anche la tecnologia, perché ci dà abbigliamento tecnico, ci danno degli airbag che possono essere indossati, tutte queste cose che comunque danno la possibilità di andare via più sicuri. Seconda cosa, non di secondaria importanza, ci dà la possibilità di poter conoscere altri giri, di socializzare con altri gruppi, di gemellarci con altri motoclub e di allargare il proprio giro di amicizie.
0: Insomma, è vantaggioso decisamente iscriversi. E un'altra cosa che ti volevo chiedere è l'età media che va da giovane fino a che età? Cioè, chi sono, diciamo, coloro che si iscrivono nei motoclub?
1: Ma io ho 60 anni fatti quest'anno, quindi ma l'età va dai 20 anni, 22, fino ai 70, quindi ci sono minimo due generazioni in mezzo, e questo è il bello, perché il collante, il denominatore comune è la moto che fa da collante, e quindi si può trovare benissimo a discutere di motori con uno di 70 anni che mi dà certi trucchi, o con uno di 20 anni che vuole sapere perché di certe lavorazioni che si fanno sulla moto per poterla far andare meglio. Quindi è uno scambio di esperienze, sicuramente.
0: Allora diamo un indirizzo per chi vi cerca, magari avete un sito internet.
1: Noi abbiamo il sito internet, è www.freeriderspirits.it, e lì trovate anche tutti i nostri riferimenti, le mail da spedire, i numeri da contattare e quant'altro.
0: Avrete anche una pagina Facebook, credo.
1: Abbiamo anche la pagina Facebook, che è Motoclub, Festa della Zavorina Motoclub Freeride Spirit, dove ci si può consultare tutte le nostre iniziative.
0: E allora nel frattempo noi vi aspettiamo qui a Turrida per la quinta edizione della Festa della Zavorina.

0: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Punto Zero, sono qui alla quinta edizione della festa della Zavorrina a Turrida. Con me c'è il presidente del Moto Club Eagle Steam. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Siete qui presenti, vedo che non sei solo, sei accompagnato. Me lo presenti il tuo collega?
1: Certo, Alessandro Cianciolo, nonché ex presidente dell'Eagle Steam, è quello che ha risollevato le sorti del motoclub, che era, diciamo, in un periodo un po' così. È entrato lui e ha fatto faville il motoclub, è ritornato agli arbori, come è giusto che sia, perché è un motoclub molto importante qua in regione. Siamo presenti qui dal 1999 e quindi era un peccato far decadere il tutto, insomma. Alessandro è il nostro punto di riferimento nel motoclub, è veramente una persona eccezionale.
0: Allora Alessandro, dove si trova il motoclub?
2: Il motoclub ha la sede legale, che se non ricordo male è ancora a Basiliano, sì. Giustamente, sì. Diciamo che il motoclub adesso si potrebbe trovare a Faedis, in qualche maniera, che neanche a farlo apposta, proprio la casa del presidente, che è un ottimo punto. Noi ci vediamo molto spesso, abbiamo mantenuto appunto un gruppo forte, importante, ne siamo fieri con gli eventi che tra l'altro mandiamo avanti. L'evento, a dire il vero, Bertiolo, il motoclub di Bertiolo, che ormai organizziamo da un sacco di tempo, e gli eventi, perché settembre avrà luce in qualche maniera un nuovo evento del Motoclub Eagle Team, che sarà il motoraduno di Faedis, denominato Castelli e Motori, ecco. Quindi se non ricordo male il 20 settembre, mi raccomando, non mancate, è importante. Grazie Giovanni per le belle parole, tra l'altro. Grazie Giovanni per le belle parole.
0: E allora Giovanni, lui ci ha un po' raccontato anche la storia, da dove è nato il club, dove si trova adesso, ma se qualcuno vi volesse cercare, c'è un indirizzo internet, qualcosa, Facebook?
1: Assolutamente, su Facebook, su Instagram, su Facebook ci sono i numeri del telefono di tutto il direttivo, da presidente a vicepresidente, ai consiglieri. Qualsiasi info, manda un messaggio su Messenger di Facebook, oppure può mandare semplicemente un WhatsApp. Noi, siccome lavoriamo, non abbiamo tutto il tempo da dedicare al motoclub, ma per il resto il tempo lo dedichiamo volentieri, quindi un minuto per rispondere alle persone ce l'abbiamo sempre.
0: E chiedo una cosa, organizzate dei giri la domenica in compagnia o anche proprio delle vacanze come di gruppo?
1: Allora, noi ogni anno organizziamo un viaggio, nonché TDR. Cos'è il TDR? Trofeo delle regioni, organizzato dalla Federazione Motociclista Italiana. È un evento molto importante perché si riuniscono moltissimi motoclub delle regioni. Infatti, quando si va in questo evento, non vince il motoclub, ma vince la regione. Più partecipanti sono di quella regione, più la regione vince. L'anno scorso l'abbiamo fatto in Puglia, quest'anno sarà in Piemonte, precisamente ad Asti, dove noi del motoclub siamo una ventina di persone che andrà a partecipare a questo evento. Per quel che riguarda i giri, sì, li facciamo spesso e volentieri la domenica. E anche le ferie le organizziamo, noi diamo una data, chi si vuole aggregare si va in ferie. Tipo l'anno scorso eravamo 9 membri e abbiamo fatto un bel giro, dove siamo partiti da Udine e abbiamo fatto Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Albania, abbiamo preso il traghetto e siamo andati a finire in Puglia, Bari, Puglia, e abbiamo fatto 10 giorni tutti insieme e poi siamo tornati a casa. Un evento molto bello, molto bello.
0: E allora Motoclub Team, Giovanni presidente, e con l'aiuto di Alessandro facciamo un saluto a tutti gli ascoltatori, cosa dite?
2: Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori, vi ringraziamo di ascoltare anche le nostre parole e mi raccomando, ricordatevi appunto il 20 settembre
3: a Faedis,
2: c'è Castelli e Motori ed è importante, va bene?

0: Per il secondo anno a Turido di Sedegliano. Al momento stiamo aspettando la partenza del primo motogiro di oggi come Zavorrina e faremo circa un 15 minuti di giro con dei piloti professionisti dove ci faranno provare a stare dietro nel sellino per poter far vedere a tutti gli altri come funziona il movimento di una Zavorrina e come si comporta a salire e anche a scendere. Dal momento della partenza al momento dell'arrivo di nuovo qua nella sede dove c'è adesso il motogiro e dove ci sono delle premiazioni poi anche alla fine per vedere chi è la migliore zavorrina della giornata.
1: Quindi insomma tu dovrai essere la zavorrina che andrà in simbiosi con il pilota, se sarai brava poi sarai premiata.
0: Esattamente, sarà proprio così, dove poi dopo ci saranno in palio anche dei premi e dopo ci saranno anche degli altri spettacoli, sempre per le zavorrine che hanno partecipato.
1: Ma come sta andando da zavorrina? Ti stai divertendo?
0: Moltissimo, è un'esperienza bellissima, è da provare, da far provare anche ad altre ragazze che magari hanno paura di salire in moto, ma magari qua troveranno magari la voglia di poter partecipare perché hanno a che fare con dei piloti professionisti.
1: Ti chiedo un'altra cosa, ma la voglia da passare magari da zavorrina a guidare una moto c'è oppure rimane sempre solo quella di fare la zavorrina?
0: Questo dipende dal carattere del noi da zavorrine. Io personalmente non mi fido a guidare una moto perché sono molto spericolata, quindi piuttosto mi fido di un pilota che sa già fare il suo mestiere nella moto anziché magari io guidare una moto.
1: E allora io passo a Natasha, che lei è neofita, diciamo, è la sua prima esperienza. Ci sono delle aspettative?
2: Buongiorno a tutti, mi chiamo Natasha. Sì, è il mio primo anno, mi ha convinto la mia amica Alessia a fare questa bellissima esperienza. Spero di divertirmi tanto. Già il primo giro che abbiamo fatto mi sono divertita, mi è piaciuto moltissimo. E niente, spero di essere adatta a salire sulla moto, diciamo, a fare i movimenti, a salire.
1: Hai studiato un po' a casa? Ti sei preso un libro o qualcosa? Sei proprio neofita in tutto?
2: Sì, sono un po' emozionata, sì, è quello, più che altro.
1: Ti ha dato i consigli Alessia?
2: Sì, lei mi dà sempre i consigli e mi trascina sempre nelle nuove esperienze e le faccio molto volentieri.
1: Allora Alessia, dietro di te c'è un signore che adesso si nasconde da dietro, ma chi è quel signore?
0: Quel signore lì è mio papà, che sono del parere che finché hai un papà te lo devi godere. In questo caso io e mio papà siamo un'unica cosa con la nostra moto e me lo voglio godere finché posso, perché di un papà c'è uno solo e bisogna goderselo fino alla fine.
1: Diciamo il suo nome.
0: È Giorgio.
1: Adesso si nasconde, prima fa, a me non mi intervisti, vediamo. Giorgio, ecco, vedi, dice di no, visto di no, lui guarda, però insomma dai, bastano le tue parole.
0: Lui mi porta sempre appresso, pur di avere me dietro per stare in compagnia e per poter dedicarsi a un momento con la figlia, mi porta sempre via in moto come momento nostro di padre e figlia.
1: E allora Alessia e Natasha, in bocca al lupo per la sfida.
0: Grazie, che il lupo crepi.
1: No, in bocca al lupo, sì, crepi il lupo, in quel senso, per adesso si dice lunga vita al lupo sempre.
0: Perfetto, allora lunga vita al lupo.
1: E allora Radio Punto Zero con le due zavorrine Alessia e Natasha, facciamo un saluto.
0: Certo, io ringrazio tutti per questo ascolto che ci avete ascoltato, vi ringrazio della partecipazione a Radio Punto Zero e ci si vedrà la prossima volta qui alla 43esima probabilmente edizione di Moto Zavorrina.
1: Grazie, Radio Punto Zero.
3: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale. sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste.

0: Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
5: 800 90 39 39.

0: della festa della Zavorrina, girando un po' tra i vari gazebi, ho trovato gli scherani di Corpetto e mi sono chiesto un po', insomma, cosa fanno gli scherani, e qui con me c'è il presidente. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Michel, sono appunto il presidente del gruppo storico gli scherani di Corpetto, provincia di Udine. Noi ci occupiamo della ricostruzione storica di un accampamento mercenario al soldo della Repubblica di Venezia fra la fine del 1400 e l'inizio del 1500, per cui ricostruiamo tutta la parte di vita di campo, le tende, le suppellettili, chiaramente gli abiti storici, e poi ci concentriamo in modo particolare sulla parte di duello all'arma bianca, quindi studiamo le tecniche di scherma dell'epoca e cerchiamo di replicarle anche poi per il piacere del pubblico.
0: Io vedo che ci sono dei ragazzi che stanno giocando con, io dico proprio, dei legnetti. Di che gioco si tratta?
1: Allora, questi sono i nostri vicini di campo, è il gruppo dei vichinghi, sono un pochino antecedenti rispetto a noi, e chiaramente da qua si può vedere un po' il lavoro del rievocatore, no? Che è quello di presentare uno spaccato della vita, cioè riprendere un periodo storico e farlo proprio vivere di fronte agli occhi del pubblico, quindi in tutti i suoi aspetti, che erano anche quelli sociali e anche quelli ludici. Per cui anche il fatto di poter ricostruire questa parte di giochi di società, di momenti di convivialità, è sempre frutto di una ricerca storica molto precisa, molto puntigliosa, ed è una cosa che i gruppi storici fanno sempre volentieri e poi coinvolgono il pubblico per mostrare come era appunto la vita in un altro momento, nello stesso luogo magari, ma in un altro momento.
0: E se qualcuno volesse avvicinarsi, ovviamente avrete un sito, credo, una pagina Facebook, una sede?
1: Allora, la sede è a Corpetto, la palestra anche a Corpetto, e se qualcuno vuole contattarci può raggiungerci alla nostra pagina Facebook o Instagram, sempre basta cercare gruppo storico gli scherani e mandarci un messaggio. L'invito è sempre aperto a tutti per avvicinarsi alla disciplina della scherma storica e chiaramente al mondo delle rievocazioni, e per poter passare poi dei simpatici e costruttivi weekend in compagnia, a ricreare la storia e a mostrarla al pubblico.
0: Sicuramente è anche un po' un impegno, non è che c'è solo il weekend, ma ci si trova anche per fare delle prove.
1: È un impegno, ci si trova settimanalmente per fare gli allenamenti di scherma, per la parte di studio dei trattati e appunto di allenamento, e poi sì, c'è tutta una parte di studio individuale per quanto riguarda poi la ricerca sugli abiti. Ci piace analizzare i dipinti in modo molto molto dettagliato, i dipinti dell'epoca, e questo ci permette di rivedere proprio i dettagli degli abiti da ricostruire, degli accessori, delle suppellettili, dell'attrezzatura da campo, che può essere le posate, il vasellame, i giochi di società, come parlavamo adesso. Per cui, però, è una cosa che facciamo insieme, è una cosa che facciamo in compagnia, è comunque un momento di crescita individuale che si fa tutti insieme.
0: Quante unità siete voi?
1: In questo momento siamo circa una quindicina di persone, 15-17 persone, fra uomini e donne, ognuno con il proprio ruolo e le proprie specializzazioni, poi per quanto riguarda sia l'utilizzo di un'arma al posto di un'altra, sia invece, oppure abbiamo anche adesso la sezione di arceria, c'è chi porta avanti in modo più dettagliato lo studio della parte degli abiti, della moda, delle suppellettili, dei giochi, per cui ognuno poi sceglie un po' di specializzarsi in ciò che più gli piace, e tutte le curiosità sono le benvenute.
0: E allora torniamo a dire gli scherani, giusto? Ok, a Corpetto, e le pagine, il sito l'abbiamo già detto, che ci vengano a trovare qui a Torrida, ovviamente in questa occasione, ma poi insomma i contatti ci sono, magari qualcuno vi può contattare. L'età per cui iniziare?
1: Beh, per poter maneggiare la spada sarebbe opportuno essere, se non altro, maggiorenni, però per il resto poi non c'è nessun limite. In realtà anche da minorenni si può cominciare con un permesso dei genitori, è un'attività culturale non sportiva, per cui non serve avere un'abilitazione sportiva per praticare questa attività schermistica, perché è un'attività culturale. E per cui tutti sono assolutamente i benvenuti, i contatti ve li abbiamo dati, pagina Facebook e pagina Instagram gruppo storico con gli scherani, e vi aspettiamo.
0: Allora grazie Michel, Radio.3.

0: Radio Punto Zero, quinta festa della Zavorrina Turrida di Sedegliano, e qui con me vedo una bellissima scritta sulla maglia: Moto Club Morena Udine, insomma Moto Club storico, e con me c'è il presidente Sergio. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a voi, anche se quest'anno siamo stati i primi più numerosi, il gruppo più numeroso, però il problema è che nelle ultime 12 manifestazioni siamo stati sempre i primi più numerosi.
0: Siete più numerosi, ma siete anche presenti ovunque.
1: Siamo presenti ovunque, per esempio la scorsa settimana abbiamo fatto 3 motoraduni consecutivi, una Cesena, una Cavallino Treporti, una Venzone, purtroppo 3 primi posti, quindi la nostra presenza è dappertutto.
0: Ed è proprio una passione la vostra, proprio perché insomma essere primi, ma tra virgolette conta relativamente, l'importante è essere presenti e che siete veramente in tanti.
1: Siamo in tanti, in tantissimi, siamo i primi, va bene, la nostra passione non manca, vengono sempre più vicino delle persone che sono appassionate di moto. E con tutto questo noi fra 15 giorni, 19, 20 e 21 giugno, vi aspettiamo in Piazza Primo Maggio con il nostro raduno nazionale di Piazza Primo Maggio, che quella sarà un po' la chicca del nostro mototurismo, quindi la nostra festa.
0: Ma se qualcuno non fosse iscritto al Moto Club, può venire lo stesso a questo diciamo raduno?
1: Le porte sono aperte a tutti, chi ha una moto a 2, 3 o 4 ruote può venire, se ha una ruota sola è un problema, ma le porte sono aperte a tutti, sia al club sia al motoraduno.
0: No, lo chiedo perché io sono un neo motociclista, ho preso la patente a novembre, quindi comincio a guardarmi intorno, comincio a fare i primi giri, allora non sai mai, posso andare, non posso andare, in realtà è libero a tutti.
1: In realtà è libero a tutti, perché la prima cosa è l'amicizia, la passione che ci guida in questo mondo del mototurismo. Noi facciamo mototurismo, dalla regione abbiamo avuto già da qualche anno come primo motoclub il logo di San Lorenzo Giulia, perché rappresentiamo la regione in giro per l'Italia.
0: Eh beh certo, insomma io sono Friuli Venezia Giulia, un marchio che sta andando tantissimo, averlo anche appunto, averlo voi vuol dire che insomma, ma poi lo so che Fedriga ha un buon occhio verso tutti i motociclisti, so che ha pubblicato anche l'altro giorno, proprio anche ieri sera, proprio una locandina che riguardava questa quinta edizione della Festa della Zavorrina.
1: Sì, noi ringraziamo il presidente Fedriga perché c'è sempre vicino a tutti i motoclub e alle nostre manifestazioni. Ci dà molta visibilità, ringraziamo chi ha avuto la fortuna di darci un buon presidente, perché comunque io lo ritengo un buon presidente anche per la passione che c'ha, non c'ha la moto, ma non è detto che al presidente lo possiamo convincere.
0: Mai dire mai.
1: Certo, mai dire mai. Comunque noi continuiamo a fare il nostro lavoro, quindi adesso prossimi appuntamenti importanti 19, 20, 21 Udine, Piazza Primo Maggio, e poi abbiamo il nostro appuntamento a settembre, quest'anno andremo in Piemonte ad Asti, tutti i motoclub del Friuli Venezia Giulia rappresenteranno la regione Friuli Venezia Giulia e saremo lì anche col comitato regionale Friuli Venezia Giulia.
0: E allora Radio Punto Zero con il Moto Club Morena di Udine, grazie.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Vediamo subito adesso la costa slovena, che parliamo di Isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Con la giornata di oggi andremo a vedere un po' quello che succede. Allora andiamo a curiosare, a vedere un po' quello che potrebbe essere in questa giornata. Poco nuvoloso, vento da ovest nord-ovest, intensità 8 fino a 14 km all'ora, temperature tra i 17 e i 26 gradi. Domani invece cielo poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da est con intensità tra i 10 e i 14 km all'ora, temperature tra i 19 e i 27. Andiamo a vedere invece i costa dell'Istria croata. Andiamo a vedere un po' la situazione di oggi. Poco nuvoloso, velato, vento da ovest nord-ovest, intensità tra i 9 e i 13 km all'ora con temperature di 17 e 25. Domani invece poco nuvoloso, velato, vento da est nord-est, intensità 8 km fino a 13 km all'ora con temperatura dai 19 ai 27.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
2: sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.
5: Radio Punto Zero, qui con me c'è il presentatore di questo evento, Daniele Giorgiutti, in arte Spadino. Buongiorno Daniele.
6: Grazie di essere qui. Per quanti anni ormai siete qui a... quindi siete presenti già da un bel po', e noi ci fa piacere perché date ovviamente la possibilità a coloro che vi stanno ascoltando di seguire e seguire ovviamente la strada per arrivare qua a Turrida. Per me è un grande piacere essere qui e ovviamente c'è uno staff unico che si diverte un mondo, sia con coloro che sono ospiti che ovviamente con le future zavorrine, le future vincitrici, perché questa è la festa della zavorina.
5: Eh sì, la quinta edizione della festa della zavorrina. C'erano prima le moto parcheggiate, abbiamo intervistato le zavorrine, ci hanno raccontato appunto di questo giro che deve essere un giro in simbiosi, e poi verranno, diciamo, in base a come si sono comportate in moto, verranno giudicate e poi ci sarà una premiazione e saliranno sul palco.
6: Esatto, sono pronte perché c'è una tradizione che vuole oramai per questa festa della zavorina, l'adrenalina sale, vorrebbero essere premiate. Ovviamente coloro che vincono non saranno premiate nell'anno successivo, quindi c'è un affiancamento delle nostre ragazze sempre più numeroso, quindi questo è.
5: Quindi l'obiettivo è un po' avvicinare le ragazze, diciamo, al mondo della moto, essendo passeggere. Ricordiamo che la zavorrina è il passeggero, viene dato questo nome zavorrina anche perché è importante che, visto che si chiama zavorrina, vada proprio in simbiosi con colui che guida.
6: Infatti, come diceva una del nostro staff, raccontava proprio che viene illustrato prima sia il percorso che il modo in cui devono atteggiarsi con colui che lo porta in giro. Quindi è proprio questo il gran finale, è vedere colei che si atteggia meglio in sella, insomma.
5: Allora, ovviamente noi aspettiamo tutti coloro che sono interessati o ne vogliono sapere di più o vogliono venire a vedere, li aspettiamo qui all'evento della quinta edizione della Festa della Zavorrina qui a Turrida. Voglio uscire un attimo dalla Festa della Zavorrina e farti una domanda personale. So che di recente hai avuto l'onore e il piacere di lavorare con un grande artista che è Bob Sinclair. Che emozione è stata?
6: Beh, è stata un'emozione unica nel Castello di Udine, 2000 persone, e a fianco a me ho avuto il piacere di avere Sua Maestà Bob Sinclair, che già ha fatto ballare generazioni e generazioni, e si è visto anche un bel numero di giovani, no? Che comunque vada, calcano il palcoscenico della musica, ovviamente. Sì, di fare un tuffo indietro, magari per loro qualcuno non ne vale la pena, però si è visto veramente un gran numero di giovani, quindi oltre alla nostra età, caro.
5: Ma l'esperienza tua con questa persona com'è stata? Una persona alla mano oppure una persona che rimane distante? Perché sai, le persone sono curiose di sapere come sono questi grandi artisti.
6: No, è una persona veramente alla mano, anzi sempre stata a ogni domanda che gli abbiamo fatto, le fotografie, a coloro che si avvicinavano, non ha detto no a nessuno, anzi ha abbracciato tutta la gente che portava quel calore, insomma, per fare una foto, per fare un video, per fare un video saluto addirittura, e ha ricevuto numerosi regali. Vuol dire che quella volta che è stata a Udine gli ha lasciato un bel segno.
5: E la troviamo anche con un bel ricordo. Va bene, torniamo alla festa della Zavorrina. Ci sarà Spadino a tenervi compagnia sul palco e facciamo un saluto a tutti gli ascoltatori.
6: Esatto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio.0. Mi raccomando, continuate a seguire tutti gli eventi di Radio.0 con il nostro Gian Pietro. E ovviamente, se avete modo di essere nella zona, vi aspettiamo qui a Turrita per il gran finale.
5: Grazie, Spadino, Radio.0.

0: Radio.0, perché una giornata sotto il sole e cielo azzurro ci può essere anche uno scioglilingua da fare, perché abbiamo qui il gruppo che si chiama Ulfetnar, l'ho detto giusto?
1: Sì, assolutamente, Ulfetnar.
0: Ulfetnar, dai, ce la posso fare, non sono andato male, però il nome l'abbiamo detto, ma di cosa si occupa questo gruppo?
1: Allora, noi siamo un gruppo di rievocazione e ricostruzione storica e ci occupiamo della società, della civiltà norrena tra l'800 dopo Cristo e più o meno il 1000, fino alla cristianizzazione, quindi.
0: Volgarmente detto vichinghi, può essere?
1: Sì.
0: È giusto per far capire chi ci ascolta da casa, no? Perché tu hai detto delle parole bellissime, però magari la signora che ci ascolta da casa, vichinghi.
1: Sì.
0: Allora raccontami un po' del vostro gruppo e in quanti siete.
1: Allora, noi siamo un gruppo, in realtà neonato, perché siamo nati 3 anni fa più o meno, i nostri primi eventi ufficiali. E siamo una decina di ragazzi appassionati di storia del, diciamo, alto medioevo, quindi prima dell'anno 1000, che si sono appassionati un po' a studiare come funzionava la società, ma in tutti i suoi aspetti, cioè la cucina, il tessuto, e quindi analizziamo un po' queste cose, le proponiamo al pubblico per insegnare, educare le persone interessate.
0: Ma la gente che si avvicina, vedo che siete tutto sommato giovani.
1: Sì. Allora, per fortuna è nato da un gruppetto di amici, quindi siamo più o meno tutti della stessa età. Adesso stiamo iniziando a guadagnare i soci un po' più anziani, perché sono interessati ad alcune attività che facciamo, come la tessitura. Quella è un'attività che attrae molto.
0: E vedo che oltre alla tessitura state facendo un gioco molto semplice. Vedo dei legni, con qualche legno piantato, qualcosa da me lo racconti, e come si chiama?
1: Allora, questo è Cube. In realtà è un gioco che qua in Friuli ho notato che si gioca un po', ci sono dei tornei che si fanno qua in Friuli. È il gioco norreno che, diciamo, più famoso, che è giunto fino a noi in Italia. Consiste nel una specie di bocce, lanciare dei legni contro delle torri per buttarle giù, con lo scopo finale buttare giù tutte le torri avversarie e poi buttare giù il re che si trova al centro del campo.
0: E quindi, diciamo, tra virgolette, visto che c'è il re, potrebbe assomigliare un po' come idea agli scacchi, anche se non sono.
1: Il principio era quello di allenare i giovani a lanciare, che è una pratica che poi si usa nel lancio del giavellotto, nel lancio dell'ascia da lancio o in qualsiasi attività da lancio, ecco, anche perché in combattimento non era raro quello di raccogliere un sasso e lanciare. Quindi è uno sport, diciamo, educativo, l'obiettivo era quello. Ma tutti i giochi vichinghi sono educativi, mirano a insegnare ai bambini specialmente l'utilizzo della violenza, questo sì.
0: Mi chiedo una cosa, dove vi trovate? Dove avete la sede?
1: Allora, noi siamo un gruppo che ha sede a Casarsa, però in realtà abbiamo soci da tutto il Friuli e facciamo rievocazioni in tutto il Friuli e anche oltre, diciamo nel nord Italia principalmente, però.
0: Se qualcuno vi vuole trovare, avrete sicuramente un sito.
1: Sì, abbiamo una pagina Instagram a nome appunto Ulfetnar. E al prossimo evento saremo a Gemona, al Tempus del Secundum e a Cordovado, la rievocazione lì.
0: Quindi, insomma, vi potremmo seguire anche in altre rievocazioni. Ripetiamo bene il nome, perché chi vi deve cercare lo deve scrivere bene.
1: Allora, Ulfetnar, scritto Ulf, H-E-D-N-A-R, Ulfetnar.
0: E allora, Radio.0 con i nostri amici, come vi ho detto io, semplice, vichinghi.

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
3: 800 90 39 39.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.

0: Anna zia Giulia.
1: Radio Punto Zero, quinta edizione della festa della Zavorrina qui a Turrita, e con me c'è Eric che farà uno spettacolo di freestyle con la moto. Mi racconti un po' da quanti anni è che ti diverti con la moto e come hai cominciato a divertirti?
2: Beh, ho iniziato a 15 anni, all'inizio era tutto più semplice, più street, ovvero ho iniziato col cinquantino, sai, 15 anni, incominci un po' a fare qualche impennatina col cinquantino, poi però ho assistito a una gara di questa disciplina e da lì ha incominciato a prendermi tantissimo, ho incominciato a trasformare il cinquantino apposta per fare queste cose e da lì è andato solo in meglio, ecco, a 15 anni. Poi a metà dei 15 anni i miei genitori mi hanno regalato un 600 perché volevano subito che facessi il passo, andava bene o andava male, e alla fine è andato tutto così bene che ora sono al campionato europeo.
1: Ma quindi la freestyle è una disciplina, spieghiamo bene cos'è il freestyle per chi ci sta ascoltando, ok? Perché vederlo è una cosa, magari lo raccontiamo bene, di cosa si tratta?
2: Allora, il freestyle è una disciplina molto generale, perché c'è il freestyle motocross e il freestyle con le street bike, ovvero una moto da strada creata apposta per fare queste acrobazie. In generale viene chiamata freestyle, però più specifico sarebbe lo stunt riding, ovvero appunto la disciplina, quella che faccio io, le impennate con la moto in diverse posizioni, al di sopra della moto, tutto quello che si immagina non si riesca a fare, si può fare.
1: Tu quindi hai bisogno di asfalto, hai bisogno di un terreno, diciamo, cementoso?
2: Sì, ho bisogno principalmente dell'asfalto, però volevo essere un po' diverso dagli altri e ho cercato di imparare a farlo anche sulla terra per essere appunto qualcosa di differente rispetto ai classici sull'asfalto, e diciamo che ci sta riuscendo, dai.
1: Quindi però tra i due terreni cambia anche il tipo di moto?
2: Tra i due terreni no, la moto è sempre la stessa, ovviamente cambiano i copertoni, sull'asfalto uso dei copertoni classici, invece sul terreno uso dei copertoni con i tasselli. Ovviamente sull'asfalto ci sono il fumo, c'è più casino, ci sono le sgommate, che è molto più bello da vedere, però anche le cose si possono fare anche sulla terra.
1: Domanda tecnica: sicurezza e protezioni quanto sono importanti in questo sport?
2: Tantissimo, partendo dalla moto, che diciamo che è la cosa principale, perché è una moto che nasce stradale, ovvero siamo in manubri bassi, non hai le protezioni in parte, è una moto che si usa in pista generalmente, però poi si vanno ad apportare moltissime modifiche, si mette il manubrio da cross, ma principalmente vengono messe delle protezioni laterali in modo tale che quando cadi la moto non va a battere generalmente il motore, ma va a battere apposta la protezione. Invece io ho bisogno assolutamente di tutte le protezioni che ci sono in commercio, perché anche semplicemente il parasedere e tutto quanto, quello è importantissimo, perché ci sono cose che neanche si immagina, ma magari ti impigli, rischi qua, rischi di là, devi essere protetto al 100%.
1: Faccio un passo indietro: quando mi hai detto che i tuoi genitori ti hanno preso la moto 600, di solito i genitori non vogliono che il figlio vada in moto, quindi insomma i tuoi genitori sono tanto avanti.
2: Sì, diciamo che anche loro sono un po' pazzi, però hanno visto un po' di talento e hanno provato a vedere se riuscivo a farlo, e sì, ce l'ho fatta.
1: E quindi ci sei, insomma, siamo sul pezzo, tutta la famiglia ti segue e sta diventando a tutti gli effetti, oltre che un hobby, una professione.
2: Sì, esatto, diciamo che in famiglia c'è anche mio fratello, che anche lui è un po' pazzo, infatti anche a lui è stata regalata una macchina e adesso fa drift anche lui, quindi uno fa drift e uno fa lo stuntman con la moto, è una famiglia di pazzi. E sì, adesso il mio obiettivo è quello di farlo diventare il mio lavoro. Purtroppo è molto difficile trovare sponsor o manifestazioni in cui ti danno la possibilità di esibirti, però ci provo al 100%, mi metto ogni giorno a cercare qualcosa, a cercare aiuti eccetera, cercando appunto di riuscirlo a far diventare il mio lavoro.
1: Hai una pagina, hai un Facebook, avrai un sito, diciamolo, che tutto aiuta.
2: Sì, ho una pagina Instagram e mi chiamo Eric Freestyle, invece su Facebook Eric Tesolin.
1: Hai anche un sito?
2: No, purtroppo no, ma pian piano lo creerò.
1: E allora, grazie Eric, Radio Punto Zero.
3: E a volte i forsutti si accasciano,
0: dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione e tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni. E c'è sempre un gran sole a sorprenderci dell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto! A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30.

0: senza prenotazione. Info su pordenonecapitale2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
1: Sognate una fuga nella natura?
2: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
1: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
2: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Radio Punto Zero, qui con me c'è Vincenzo dello staff Freerider Spirits a questa quinta edizione della Festa della Zavorrina. Vedo che in mano ha una patch, si chiama così, magari per chi ci ascolta da casa, che è molto più semplice, è una sorta di toppa, no? Che poi si mette nel giubbino, perché insomma tutti i motociclisti hanno, se fanno parte di un club o di un gruppo, hanno un giubbino di diciamo che riconosce, che li contraddistingue del suo gruppo, e poi hanno delle varie toppe. In questo caso appunto la patch si chiama, e oggi a te ne hanno consegnata una.
2: Sì, buongiorno, sì, oggi mi hanno consegnato questa patch, sono felicissimo, non mi aspettavo di ricevere questo omaggio, diciamo, oggi qui in questa festa. E niente, questa patch, diciamo, viene consegnata a gente che magari durante gli anni del club, anche perché io sono dall'inizio che sono nel club, magari sono stato presente o spesso anche fatto da volontario quando c'era bisogno nei vari eventi che il club ha organizzato. Per questo oggi hanno ritenuto di consegnarmi questa patch.
1: A tutti gli effetti è un riconoscimento.
2: Certo. Infatti non tutti del club ce li hanno, per ora siamo ancora in pochi ad avere questa patch, e poi penso negli anni prossimamente consegneranno anche a altre persone che si sono distinte, diciamo, nel club.
1: Quindi adesso sarà tua premura di trovare la posizione più bella, più in vista per diciamo questa mettere questa patch.
2: Questa sì, verrà attaccata qui in alto, dove magari chi conosce, chi sa, riconosce questa patch, anche perché a differenza degli altri patch, questa ha la stella sotto, dove riconosce che magari è stata data come premio a chi, diciamo, se l'è meritata.
1: Ecco, allora, per fare un paragone, proprio un paragone, nessuno me ne voglia, vengono messe le stelline, le medaglie, diciamo, graduate, in questo caso tra i moto, è proprio un paragone, è un riconoscimento, è come, diciamo, una piccola stellina, una piccola medaglia di riconoscimento. Il paragone è questo, per chi ci ascolta da casa, giusto per capire.
2: Sì, diciamo, il paragone è questo, un riconoscimento all'interno del nostro club, con questa patch stellata che ci hanno dato.
1: E allora ti ringrazio ancora, e niente, noi li invitiamo tutti quanti a venire qui a fare un giro alla quinta edizione della Festa della Zavorrina. Grazie.

0: Radio.0, mi trovo qui con Pari del PUP, presidente dell'FMI, e sento anche dei rumori di sottofondo di motori. Pari, di cosa ci stiamo occupando qui? Che vedo anche dei ragazzini, delle moto, e penso che insomma ci sono ragazzi che devono imparare, che cominciano ad andare in moto.
1: Sì, buongiorno a tutti, siamo qui al motoraduno del motoclub Free Ride Spirits, qui a Torino di Sedeliano. Oggi è una bellissima giornata e quest'anno, come l'anno scorso, in occasione di questo bel motoraduno e di questa bellissima location, c'è uno spazio dedicato all'AXAS, quindi alla Commissione Sviluppo Attività Sportive, che è un settore della federazione motociclistica che si occupa di promozione, quindi di poter far salire in moto dei ragazzini e ragazzine soprattutto dagli 8 ai 15 anni per la prima volta in moto, quindi in un percorso sicuro seguito da me, che sono un istruttore, e quindi piena sicurezza con le famiglie. E in questa bellissima location si può provare e venire a conoscenza del mondo motociclistico in piena sicurezza, e insomma, e poi iniziare un primo approccio che poi continuerà per il futuro, si spera.
0: Per magari andare proprio o un semplice divertimento, semplice hobby, o anche magari agonismo.
1: Esatto, sì, la moto è libertà, è passione, c'è anche l'agonismo, ma non è solo agonismo. Quindi la moto è intesa, noi la intendiamo come un'opportunità, deve essere gestita in sicurezza, però è uno dei simboli della libertà. Quindi il mondo FMI permette di accedervi da semplice turista all'agonista, al domenicale, pure solo per allenamenti, come sfogo personale. Però insomma, entrando nel mondo FMI, come facciamo oggi sia con raduno, sia col turismo, sia anche con la promozione, una famiglia ha modo di entrare entrare nel mondo e capirne poi tutte le potenzialità e futuri, insomma, ecco.
0: Le moto che vedo qui sono delle motocross, giusto?
1: Sì, sono delle Malaguti, sono delle mini cross. Sono attrezzatura, caschi, attrezzature, pettorine, ginocchiere, materiale fornito dalla federazione motociclistica, e quindi sono dei mini cross. Secondo me sono due tempi, 52 tempi, e secondo me sono le moto ideali per imparare, perché comunque sono molto semplici, anche se comunque le piccole cadute vengono perdonate perché non ci sono carene, quindi per la didattica, per imparare per le prime volte, sono lo strumento migliore per imparare. E poi man mano che si cresce la cilindrata, si può andare nello stradale, si può andare nell'enduro, nel cross, nello speedo, nel flat track, insomma si inizia così e poi si apre un mondo infinito.
0: Le protezioni sono fondamentali, giusto? So che si parte anche dalle scarpe per le caviglie, per le ginocchiere, ci sono un sacco di protezioni che vanno usate in moto.
1: Sì, qua oggi proprio ai ragazzi, anche se un percorso è piccolo, comunque gli insegniamo, gli diamo l'educazione della sicurezza. Oltre al casco, comunque ci sono delle pettorine che proteggono il tronco, che proteggono le ginocchia. Le protezioni comunque, è scontato, è ovvio, servono, sappiamo e vediamo dalle statistiche, salvano la vita. Non sono sempre comodissime perché con giornate calde come oggi, però comunque è meglio una sudata in più che una giornata in ospedale, e quindi educhiamo sia alla guida ma sia anche all'utilizzo di queste protezioni, ma non solo nel motociclismo ma anche in altri sport serve, quindi è veramente un inizio, un'introduzione alla cultura della sicurezza che riteniamo fondamentale. Adesso anche in MotoGP si vedono nuove evoluzioni con gli airbag, e quindi il tema è molto sensibile, si vuole comunque favorire il motociclismo però in piena sicurezza.
0: Chiedo un'altra cosa, chi volesse trovarvi, avete una pagina Facebook, un sito?
1: Beh, io rappresento un comitato regionale, quindi abbiamo la sede presso i nostri uffici, sono allo stadio Friuli, però abbiamo la pagina Facebook FMI Friuli Venezia Giulia, poi c'è una pagina XAS Friuli Venezia Giulia dedicata a questi corsi, poi comunque abbiamo un sito federale FMI Friuli Venezia Giulia, quindi poi c'è anche la pagina Instagram FMI FVG, e quindi insomma i nostri canali di promozione, dove pubblichiamo tutti i nostri eventi, ci trovate insomma in tutti i social, ecco.
0: Noi vi aspettiamo qui a Torrida a provare magari una moto, sei d'accordo?
1: Sì, vi aspettiamo, grazie.
0: Radio.0.

0: dun dun.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 17.
3: Radio Punto Zero, abbiamo parlato di zavorrine, prima le abbiamo sentite le zavorrine che dovevano fare anche il giro di giornata, e qui con me c'è un pilota, Christian, che ha portato una zavorrina ed era proprio Alessia, colei che abbiamo intervistato prima. Com'è andata?
4: Bene, bene, è stata l'anno scorso e ha voluto ritornare quest'anno perché si è trovata molto bene.
3: Ma il pilota cos'è che deve fare con la zavorrina? Prima di partire dà delle indicazioni?
4: Sì, si chiede come una abituata, su che moto abituata a salire, in base a quello, se è un custom, se è uno stradale o cosa, e che tipo di guida abituata. Quindi prima si dà un attimino che prende confidenza con la moto, col pilota, poi si può anche andare un attimino un po' più in piega o forzare un po' la guida, sempre nella sicurezza.
3: Ma se fosse una zavorrina la sua prima esperienza, si complicano le cose?
4: Io diciamo che una vita che ho la moto, il quarto anno che facciamo e sono stato il primo, sono pilota ufficiale qui, ma si sente se una zavorrina è rigida, che ha paura e quindi non si forza la guida, perché si irrigidisce ancora di più, quindi se la senti sciolta puoi andare piano piano un po' di più, ma se no si rimane nel limite, perché se no non si diverte, prende paura e non si diverte.
3: Ma poi diventa pericolosa anche per te, no? Se lei fa l'opposto di quello che tu chiedi.
4: Esatto, infatti se si va in piega, lei non ti segue, la moto perde aderenza con l'anteriore, quindi non va bene. Quindi se la sento rigida rimango nello standard basso.
3: Guarda, ti racconto un aneddoto di un amico che è uscito con la moglie, ha preso la moto e lei alla prima curva è andata dalla parte opposta. Non ti racconto il dramma, la moto è andata dritta.
4: Sì, preso l'anteriore e quindi diventa molto pericoloso, quindi non si forza mai la guida, se una è rigida dietro si rimane nello standard.
3: Però insomma il pilota serve anche per, diciamo, insegnare un po' a stare in moto alla zavorrina, cioè si creerà nel tempo poi un po' la simbiosi.
4: Sì, ci vorrebbe una giornata intera almeno per prendere un po' confidenza, andare in montagna nelle varie curve, dare il tempo che si adatti un po' alla volta, dirgli certe cose, lei si adatta e quindi un po' alla volta, fine giornata è diventato. Qui purtroppo il percorso è corto e anche cittadino, quindi è limitato.
3: Quindi insomma Alessia promossa?
4: Sì. Anche la prima zavorrina di oggi molto molto sciolta e neanche la sentivo, veramente.
3: E ti faccio un'altra domanda, se c'è pioggia con una zavorrina si diventa più difficile la guida?
4: No, diciamo che allora dipende dal tipo di moto, con lo stradale che è molto leggero e avendo tanti cavalli, almeno io mi trovo meglio con una zavorrina, perché ha più aderenza col peso, specialmente perché se sei da solo il posteriore è molto leggero, moto vecchia che non ha nessun controllo elettronico, quindi ogni accelerata con 200 cavalli è posteriore è ingestibile, quindi no, chiaramente non si va in piega, si tiene una guida soft, però ha molta più aderenza con una zavorrina.
3: E allora grazie allora anche al pilota, non solo zavorrine, insomma, qui alla festa della zavorrina. Grazie.
4: Prego, grazie a voi.
3: Radio Punto.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
7: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
8: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
0: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare. A un passo da casa.

0: Venezia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Un buongiorno e una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Fino a domani prevarranno sulla regione correnti occidentali in prevalenza secche che garantiranno stabilità. Questa è la previsione per oggi. Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio poco nuvoloso su pianura e costa, variabile per cumuli sulla zona montana dove saranno possibili delle locali piogge o dei rovesci, specie tra Alpi e Prealpi Carniche nelle zone verso il Cadore. Venti di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 14 e 17 gradi, sulla costa andranno da 16 a 19. Temperature massime tra 28 e 30 gradi in pianura, tra 24 e 27 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 17 gradi, di 10 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 19 gradi di minima, 24 di massima. Lignano 17-23, Udine 15-23. A Gorizia e Cividale la temperatura minima è stata di 15 gradi, di 21 la massima. A Gemona 14-23, a Tarvisio 9-14, a Forni di Sopra 10-18. 4 gradi la temperatura minima fatta registrare sullo Zoncolan, qui la massima è stata di 9, a Sappada 7-13, a Cortina 7-14. E vediamo ora la previsione per domani. Al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulla regione con possibili locali piogge o qualche rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, specie nelle zone vicine al Cadore. Venti di brezza. Temperature massime sopra la media del periodo. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: 2.0, spostandomi fra i vari stand, e poi arrivo qui vicino a me, trovo Patrizia che fa parte dell'associazione Eurocart. E Patrizia con il quad, mi racconti un po', Patrizia, la tua storia e che attività fai con il quad, ma non solo, so che vai anche con i kart.
1: Allora, io sono Patrizia e sono una ragazza che ha avuto un problema da piccolina e quindi io cammino per poco tempo, poi mi stanco ed è compromessa la funzionalità degli arti inferiori, quindi faccio molta fatica a camminare. Ho conosciuto Eurocart e con loro facciamo varie attività, andiamo a correre con i go-kart e con i quad, e per me è un modo di divertirmi e di sentirmi comunque libera all'interno di quelle che sono comunque le difficoltà che si incontrano nella vita quotidiana.
0: Ti chiedo una cosa, tra i due preferisci il kart o il quad?
1: Il quad.
0: Beh, perché è più facile da guidare o perché ti dà emozioni migliori?
1: Perché allora a me piace andare, mi piaceva andare in moto col papà, adesso non ce la faccio più, e quindi è un po' la stessa sensazione, solo che invece di essere passeggero in questo caso sono io che guido.
0: Ah, quindi a te, diciamo, nasci con la moto, diciamo, ti è sempre piaciuto andare in moto, quindi il quad ti riporta un po' nel mondo moto, però non disdegni le quattro ruote e la competizione, diciamo, correre con i kart.
1: Sì, mi piace.
0: Bene, ma quindi hai un kart di proprietà?
1: No, sono i kart, sono quelli dell'Eurocart che ci mettono a disposizione per andare a girare.
0: Ah, quindi diciamo l'associazione ha a disposizione dei kart e con quelli andate in pista, credo.
1: Sì.
0: Le piste che preferisci?
1: No, io sono andata poco perché ho avuto un po' di problemi vari, però è sempre bello, si rimane l'adrenalina.
0: Eh beh, certo, l'adrenalina è fondamentale. E invece con il quad ti permette di andare un po' ovunque?
1: Allora sì, a me piace tanto andare a prendere le buche d'acqua e lavarmi tutta.
0: Quindi insomma ti perde la parte, diciamo, di proprio uscire in mezzo un po' al fango, ti ricorda un po' il motocross, ecco.
1: Sì, mi piace la sensazione che hai proprio di libertà e allo stesso tempo di contatto con la natura.
0: Allora, qui con me c'è anche un rappresentante di Eurocart, un impegno importante il vostro, ma c'è sicuramente il loro divertimento, i loro sorrisi ripaga di tutto questo impegno.
2: Assolutamente, è il loro divertimento, ma è il nostro, soprattutto egoisticamente parlando, divertimento, perché condivide le nostre passioni motoristiche che, come diceva la Patrizia, abbracciano dalle due alle quattro ruote, e è una possibilità di fare un'esperienza reciproca e di crescere e di condividere queste passioni. La nostra attività inclusiva è proprio aperta a questo tipo di esperienze, noi le chiamiamo esperienze esplorative perché con il quad andiamo a esplorare territori, località inesplorate comunque, perché sarebbero difficili da accedere con l'automobile tradizionale. Il quad ci permette di andare a fare escursioni diciamo un po' al limite della percorrenza, e così altrettanto il kart, che è l'espressione massima, diciamo è il primo approdo dell'automobilismo, anche vediamo il riferimento ai piloti di Formula 1. Non abbiamo questo tipo di ambizione, ma quantomeno di fare esperienza e poter affinare quelle che sono le tecniche di guida anche per riproporle nella conduzione dell'automobile di tutti i giorni, quindi rispettando e condividendo anche i messaggi di prevenzione educativa stradale, sono cose alle quali noi diamo grande importanza.
0: Chi volesse trovare dove, quali sono i riferimenti?
2: La nostra associazione ha sede a Zoppola, e dove appunto ci sono, noi abbiamo, siamo rappresentanti della FISA, perché è la Federazione Italiana Patenti Speciali, dove abbiamo anche dei simulatori con i quali verifichiamo quelle che sono le capacità residue al variare di ogni tipo di persona che vuole capire quale e dove può approdare. Dopo aver fatto questo tipo di verifica, diciamo pseudo teorica pratica, e si può dopo, facendo degli atteggiamenti, avendo degli atteggiamenti sartoriali, adattare i veicoli a variare delle varie esigenze e quindi poter esprimersi poi dopo nelle varie piste, o se no limitarsi a fare esperienze sul territorio enfatizzando e valorizzando quelle che sono le nostre peculiarità spettacolari, diciamo, del territorio.
0: E allora grazie, ringrazio ancora Patrizia, ovviamente buon divertimento.
1: Grazie.
0: Radio.0.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
2: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
3: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
4: 800 90 39 39.
5: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
6: Sì? Chi è?
7: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
8: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, abbiamo cominciato questa diretta con il presidente Domenico e Martino, insomma siamo quasi in chiusura e andiamo in chiusura proprio con il presidente e con Martino, insomma una giornata che è andata bene, benissimo, che sta ancora procedendo, non si è conclusa, noi siamo in chiusura con la diretta, però insomma la festa della Zavorrina continua. Com'è andata, presidente?
1: Ma a vedere così, guardare l'afflusso della gente, direi molto bene. Anche il motogiro è stato è andato bene, non ci sono stati intoppi, per cortesia. Abbiamo potuto far conoscere una realtà qui della zona che si può dire la fattoria Dorigo, dove c'è un bellissimo museo Abarth, per dire, quindi facciamo anche pubblicità a loro, e devo dire che la gente è stata contenta, anche perché abbiamo fatto vedere i paesaggi che sono lì, che sono ricchi di molte vigne, perché è una zona molto dedicata appunto alla vigna. Siamo rientrati, abbiamo visto che il bel tempo ha tenuto, la giornata è stata molto calda e adesso andremo avanti fino alle 8, perché noi da regolamento dobbiamo per forza chiudere la manifestazione alle 8 di sera. Però finora è andato tutto bene, siamo contenti, abbiamo fatto anche dei giochi con i vichinghi, delle rievocazioni storiche, quindi abbiamo dato anche questa variazione sul tema, non solo moto. E adesso magari, se Martino vuole dire anche lui qualche parola, che è molto più bravo di me a parlare lui.
0: E allora cedo il microfono a Martino. Insomma, io aggiungo una cosa, poi ho visto che ci sono tanti stand dove c'è anche della vendita di materiale, ho sentito delle autovetture con gli impianti stereo, insomma, che si facevano sentire, c'è un po' di tutto.
2: Sì, c'è un po' di tutto contribuisce a fare rumore, le macchine stereo addirittura si sentivano a volte più dell'impianto, quindi dovevamo andare a chiedere di abbassare un po' il volume, perché
0: c'è quella banda terribile che è una roba.
2: Di solito nelle botti piccole si nasconde il buon vino, si dice, no? E quindi più piccole sono, un po' come chihuahua della nostra frice presidente, fa più casino di un Rottweiler, e quindi più piccoli sono, più peggio sono. No, non so cosa aggiungere rispetto a quello che ha detto il presidente, solo che è stata un'altra giornata all'insegna del divertimento, dello sport. L'afflusso di gente è stato, ripeto, come ci aspettavamo. Adesso la serata andrà via via, dopo le premiazioni delle Zavorrine, finalmente in relax. Quindi quando comincerà il concerto degli Alter Ego, che è una band rockabilly, giusto per cambiare genere anche quest'anno, perché ci piace rinnovarci, quindi dall'hard rock quest'anno siamo passati al rockabilly anni 50, allora lì forse potremo cominciare a tirare un attimo un po' di respiro noi del direttivo, perché finalmente le burocrazie si sono chiuse, la gente si ferma a bere la birra, potremo finalmente berci una birra anche noi, perché abbiamo fatto un patto, noi fino alle 8 di questa sera dovevamo bere analcolico e non alcolico, per cercare di essere prestanti al meglio,
1: più lucidi possibile, appunto.
0: E allora l'invito che facciamo è di venire ancora a trovarci e poi invitiamo già per il prossimo anno, cosa dici, Martino?
2: Senza dubbio, squadra che vince non si cambia, quindi direi appuntamento al prossimo anno, sempre sperando nel bel tempo. Il prossimo anno cadrà i primi giorni di giugno come da tradizione, quest'anno eravamo un attimino più sfasati, quindi sicuramente ci rivedremo.
0: E allora Radio.0, quinta edizione della festa della Zavorrina, Turrida.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride.
1: Top 101, le 101. Top 101, le 101 hit

0: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Limjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Limjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giovi Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute. Offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.

0: Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19.
2: Punto Zero FM.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
4: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
4: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Sì? Chi è?
2: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it. Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.

0: siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
1: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute, concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix, e dalle 21 la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Varm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Varm Bad a Varm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Varm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo.

0: Piazza della Borsa 8 a Trieste adesso con il 30% di sconto.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
0: Voglia di un gelato spaziale?
2: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
0: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
2: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
3: mon amour, por favor, sempre. Boom, boom.

0: screams from the speakers.
1: È solo la prima delle tre nuove entrate. I Speak Soul. E il bravo Doe Gomez, numero 12, Jethro Selection. Andiamo subito a miscelare la dodicesima con l'undicesima posizione, la seconda ma non la più alta nuova entrata. Firma Jordi Cabrera, progetto Let's Try Again. Versione original mix, Soulful House, marzo 2026.

0: pezzo di David Morales.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 20 e 21 minuti.
4: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališča v Trstu in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
5: Sì, chi è?
6: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

versione dei Morales Vocal Mix. Signori, questa Radio Punto Zero 101, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Video in Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

Soulful House, gennaio 2026, ottava posizione in Central Selection. Se prima abbiamo parlato di un grande protagonista dell'house internazionale, vale a dire Dave Morales, e in arrivo Todd Terry, numero 7, direttamente dal numero 10. Rock On, questo è un classic house.

0: C'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Me Cry, una versione molto elegante, direi Afro House, original mix, la prima delle tre più alte in Central Selection. Pange, Dear Me Cry.

0: to be. So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Hook them up, I said your hands. Hook them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su Radio.

0: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese, fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su pordenonecapitale2027.it o visiteguidatepn@gmail.com.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kertenterme.com.
1: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Sant'Iruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30 senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.

0: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

Every day, every night, in testa avevo solo guai. Tech pack, tutta night, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day, tutta night. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

every night. In testa avevo solo guai. Tech pack, tutta night, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day, tutta night. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Anna, zia Giulia.
1: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
2: Axel.
3: Nah, turn that up.

0: mezz'ora.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero mani nella saccoccia.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero mani nella saccoccia.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È 1:29.
0: Punto Zero.